Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: grande diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 2 e 48 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 3:38 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: esatta.
1: Sono le 4:31.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 24 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Non
1: rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Sono le 6 e 15 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 7:04.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Radiodiffusione fonica, ora esatta.
1: Sono le 7:52 minuti.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. L'omicidio della 78enne pensionata riminese, avvenuto nel 2023, rimane dunque per ora senza colpevoli. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Sapete che in Toscana esiste un borgo fantasma sepolto sotto 34 milioni di metri cubi d'acqua? È la vera storia di Fabbriche di Careggine, il paese della Garfagnana che nel 1947 fu completamente inondato per costruire il lago di Vagli, un bacino artificiale di proprietà dell'Enel sfruttato per usi idroelettrici e come riserva d'acqua. Gli abitanti furono trasferiti in un nuovo paese, Vagli di Sotto, ed il borgo, esistente dal XIII secolo e celebre per la lavorazione artigianale del ferro, sparì per sempre. Sott'acqua si conservano ancora le tracce delle sue case in pietra, il ponte, la chiesa romanica di San Teodoro ed il campanile ormai in rovina. Oggi il paese fantasma riemerge dalle acque solo quando la diga viene svuotata per lavori di manutenzione. Finora è successo solo 4 volte, tra il 1958 e il 1994. Da allora Enel non ha più svuotato la diga e non ci sono conferme ufficiali su quanto accadrà di nuovo. Vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 9:37.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare come mai i muscoli possono essere parlanti e a volte no. Solo il 30% delle persone sa fischiare, ma con l'esercizio è possibile imparare. Curiosamente esiste una città nel nord della Turchia dove il fischio è la lingua madre usata per comunicare. Ora adesso vi lascio in compagnia della musica di Radio Diffusione Follonica. Vi auguro un buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speak Slot Machine si è fermata su di me. Quest'oggi parliamo dei sogni lucidi. Siete mai stati dentro un sogno e avete improvvisamente capito che stavate sognando? Benvenuti nel mondo dei sogni lucidi. Si tratta di uno stato di coscienza a metà tra il sonno REM e la veglia. Chi riesce a padroneggiare questa tecnica non è più solo uno spettatore passivo, ma diventa il regista del proprio sogno. Può decidere di volare, viaggiare nel tempo, affrontare le proprie paure in un ambiente sicuro. È una pratica studiata in psicologia clinica per curare gli incubi ricorrenti. Se stanotte quindi sognate qualcosa di strano, provate a chiedervi se siete svegli. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e la Speak Slot Machine tornerà fra poco. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

0: buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Sicuramente ognuno di noi avrà usato questa frase almeno una volta, che è ormai diventata di uso comune, ma magari non tutti ne sanno l'origine, ovvero la storica pellicola di Ridley Scott Blade Runner. Nel film, la frase viene pronunciata verso la fine, in un monologo struggente diventato parte integrante della storia del cinema. Fu proprio l'attore Rutger Hauer a scrivere quel dialogo, compresa appunto la parte più bella e conosciuta del monologo. La pellicola è basata sul romanzo Il cacciatore di androidi di Philip Dick. È un'opera di fantascienza sceneggiata da Hampton Fancher e David Peoples, che dopo un modesto debutto al cinema nel 1982, che consentì appena il pareggio dei costi, è poi diventata una pellicola di culto con due candidature agli Oscar, una ai Golden Globe e la vittoria di tre premi BAFTA. Nel 1993 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America, in virtù della sua importanza culturale, storica ed estetica, ed è frequentemente utilizzato in lezioni universitarie. È stato infine eletto il miglior film di fantascienza in un sondaggio condotto nel 2004 fra 60 scienziati di tutto il mondo. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Luis da Silva assolto, immediatamente liberato. Dopo le due e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassinio avvenuto il 3 ottobre 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi una chiara violazione della sovranità nazionale e ha avvertito i paesi vicini del Golfo di non mettere a disposizione degli Stati Uniti e di Israele basi per attacchi. Tre operai sono morti nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla superstrada Avezzano-Sora. Per causa in fase di ricostruzione, un tir si sarebbe scontrato con un furgone a bordo del quale viaggiavano i tre operai. Due hanno perso la vita sul colpo, un terzo è stato trasportato all'ospedale di Sora ma è deceduto poco dopo. L'italiano Luca Parmitano sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis della NASA prevista nell'autunno 2027. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e oggi voglio parlarvi della Torre di Pisa, che non è sempre stata stabile come la vediamo oggi. Negli anni 90 rischiava davvero di crollare. Nel 1993 aveva raggiunto un'inclinazione di 5,5 gradi e continuava a piegarsi ogni anno. Per salvarla fu necessario chiuderla al pubblico e si intervenne con urgenza. La prima soluzione fu sorprendente: agganciare 1000 tonnellate di piombo sul lato opposto alla pendenza, come un enorme contrappeso per guadagnare tempo. Poi arrivò l'intervento decisivo tra il 1999 e il 2001. Un team internazionale guidato da Michele Giamilkowski utilizzò una tecnica innovativa, la sottoescavazione controllata, rimuovendo terra sotto la base per far rientrare lentamente la torre. Il risultato? Sorprendente. La torre è stata raddrizzata di quasi 44 cm, riducendo l'inclinazione a meno di 4 gradi. Oggi resta pendente, ma stabile, abbastanza da continuare a stupire il mondo ancora per secoli. Vi lascio adesso alla musica di Radio Diffusione Follonica. Buona giornata da Alberto Serpi.

mattina insieme a noi è di nuovo Speakless Slot Machine insieme a Gino ed una nuova curiosità. Parliamo di navi da crociera. Sono moderne, sono vere e proprie città galleggianti.

costo è il Ponte 13. Proprio come negli hotel a terra, molte compagnie di crociera scelgono di non avere il Ponte 13. Si passa direttamente dal 12 al 14 per motivi di superstizione legati ai passeggeri internazionali. In alcune navi mancano anche i numeri di cabina che terminano con 17, considerato sfortunato in Italia. Buon proseguimento con la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Salve a tutti, sono Claudio Caselli e oggi la speaker Slot Machine si è fermata su di me e parliamo di come dormire con la musica può aiutare a combattere l'insonnia oppure le difficoltà ad addormentarsi. Spesso la tensione accumulata durante la giornata non riesce a scomparire anche quando ci corichiamo a letto. E la musica, oltre a migliorare il nostro umore, può contribuire ad uno sviluppo cognitivo più proficuo, stimolare l'intelligenza e la creatività oppure migliorare la qualità del sonno. Questa in particolare se ascoltiamo musica strumentale, suoni della natura, brani di musica classica o al pianoforte. La sua azione è molteplice, vediamo di seguito cosa si tratta. Distrae dai pensieri, neutralizza rumori circostanti e agisce immediatamente sul nostro sistema nervoso. Dormire quindi con la musica fa bene? Beh, ascoltare la musica prima di addormentarsi contribuisce a rilassare mente e corpo, agendo direttamente sul sistema nervoso. Potremmo quindi utilizzarla come strumento per rilassarsi e conciliare il sonno. Un saluto ed un abbraccio da parte di Claudio Caselli, vi lascio la musica di RDF Web Radio.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Salve a tutti, questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me e vi voglio raccontare una curiosità molto molto particolare. Lo sapete che esistono dei falchi che d'inverno diventano uccelli marini? Questa specie di falchi vive in Groenlandia e si chiamano girifalchi. Normalmente sono uccelli terrestri, ma d'inverno si trasformano in uccelli marini e vivono sul mare. Dopo averli catturati per poi rimetterli in libertà, gli studiosi hanno applicato sui falchi dei trasmettitori satellitari per poter poi seguire gli spostamenti. I risultati? D'inverno si spostano sul mare e si cibano di gabbiani e anatre. La cosa incredibile, per procurarsi del cibo riescono, pensate, a volare per lunghissimo tempo, coprendo superfici che vanno dai 383 ai 6657 km quadrati. E a questo punto vi lascio in compagnia della nostra bella musica di Radiodiffusione Follonica. A presto!

0: La slot machine degli speaker si è fermata su di me. Ben ritrovati da Alberto Serpi. Avere una vasca da bagno in camera da letto può sembrare una cosa insolita, ma a livello di design è una tendenza sempre più diffusa, che unisce funzionalità e relax, trasformando lo spazio in una piccola spa domestica. Tuttavia, per funzionare davvero, richiede una progettazione attenta. Questa soluzione è ideale infatti in ambienti ampi e ben proporzionati, dove la vasca diventa un elemento di design senza appesantire la stanza, mentre è meno adatta a spazi piccoli o a chi preferisce ambienti separati e funzionali. Per ottenere un buon risultato è fondamentale scegliere materiali resistenti all'umidità, garantire una buona ventilazione ed integrare fin da subito gli aspetti tecnici. Gli errori più comuni? Sottovalutare l'umidità, scegliere materiali inadatti o non pianificare abbastanza spazio. In sintesi, è una scelta affascinante, ma solo se estetica e praticità vanno di pari passo. Vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi. Al prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine.
1: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero americano. Gli USA, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi nella regione. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria nella regione di Samara, lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. In Sudafrica, nei pressi di Johannesburg, più di 10 uomini armati hanno attaccato una baraccopoli uccidendo 12 persone a colpi di arma da fuoco, lo riferisce la polizia locale. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 23 di martedì, quando i 10 individui sono arrivati in auto nella zona. Ora sono ricercati. I mondiali di calcio al via domani, alla vigilia del via alla rassegna iridata, infuriano le polemiche per il trattamento riservato ai giocatori e arbitri al loro arrivo negli USA. Il Senegal perquisito sulla pista di atterraggio. Cani antidroga utilizzati allo sbarco dell'Uzbekistan di Cannavaro, negato il visto al direttore di gara somalo Artan, malgrado i documenti in regola. E intanto Platini denuncia Infantino. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al Futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo, con espedienti e soluzioni narrative che sono poi state usate da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al Futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni Ottanta. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc "Great Scott", tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Bontà divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande Joe!
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
4: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

0: Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e quante volte si sente dire in giro, per un amico un po' distratto o pauroso che mette la testa nella sabbia. È un mito infatti che gli struzzi nascondono la testa per paura. In realtà scavano buche nel terreno per girare le uova o ingerire sabbia e sassi che le aiuteranno nella digestione. E adesso vi lascio alla musica di Radio Diffusione Folonica. Buon ascolto!
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

col vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 11:33 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. La speaker slot machine ha estratto oggi il mio nome e come sempre andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal Guinness World Record e più in particolare parliamo delle tournée di un circo con gli incassi più alti. Ovviamente i detentori di questo primato non possono essere altro che il Cirque du Soleil. Pensate un po', secondo la classifica Cirque du Soleil ha ottenuto incassi pari a 66,6 milioni di dollari. Si calcola che per questo tipo di spettacolo ci sono state ben 293 rappresentazioni in 44 città nell'arco di un anno e che abbia venduto quasi 1 milione di biglietti a livello globale. Lo spettacolo è Taruk, ispirato a personaggi e creature del film Avatar, che tra le altre cose è un film che detiene tra gli altri gli incassi più alti del mondo. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso ancora musica con RDF Web Radio.

Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di letteratura. Il nome della rosa di Umberto Eco, edito nel 1980, è spesso citato come il romanzo italiano contemporaneo più venduto al mondo, oltre 5 milioni di copie. La Divina Commedia di Dante Alighieri è probabilmente l'opera italiana più diffusa nella storia, mentre lo scrittore italiano più letto al mondo è complesso da stabilire, in quanto dipende da periodo storico o dal genere. Ma spesso viene citato Giovannino Guareschi, con oltre 20 milioni di copie per la serie Don Camillo. Con questo vi auguro buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.

cose. Buongiorno a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha fatto il mio nome scegliendomi per parlarvi del ritorno sulla Luna e questa volta per restarci. Sapevate che stiamo vivendo una nuova corsa allo spazio? Attraverso il programma Artemis l'umanità sta preparando il suo grande ritorno sulla Luna, ma questa volta l'obiettivo non è fare una passeggiata e piantare una bandiera. Vogliamo restarci. Le agenzie spaziali stanno progettando una stazione orbitante chiamata Lunar Gateway. È una base permanente al polo sud lunare. Questo decennio segnerà un traguardo storico, portando la prima donna a camminare sulla polvere del nostro satellite. Ma la Luna in realtà è solo un campo di addestramento. Le tecnologie e i sistemi di sopravvivenza che stiamo testando oggi sono il trampolino di lancio per il vero grande salto del nostro secolo, ovvero portare i primi esseri umani su Marte. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di RDF. A presto!

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense. Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha formalmente impugnato il recesso del rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. L'italiano Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis della NASA prevista nell'autunno 2027. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.00.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno odioso delle attività apri e chiudi. La prosecuzione dei negoziati fra Iran e Stati Uniti sarà riesaminata alla luce dei recenti sviluppi, in particolare degli attacchi aerei americani delle ultime ore. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Beatrice Venezia ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra con il Teatro La Fenice. La fondazione aveva comunicato lo scorso 26 aprile di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Il rischio disagi per i passeggeri non è scongiurato. L'agitazione andrà quindi avanti, anche se solo in parte, dalle 3 dell'11 alle 2 del 12 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Sono le 14 e 14 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Assemblea di Confcommercio, la Premier Meloni ribadisce: vogliamo alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. Poi afferma: nonostante il pessimismo cosmico che domina il racconto, questa nazione non si è fatta spaventare. La cronaca: bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali. Voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie. Possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato. Assassino è avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Inchiesta sul ponte nello stretto di Messina. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. E quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. Il calcio: niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, per traffico congestionato 2 km di coda sulla direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia e 6 km di coda tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Tornando sul versante toscano della 1 in direzione Roma, rallentamenti per due perdite di carico, la prima tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino e la seconda tra Valdichiana e Chiusi. In A15 rallentamenti per olio in carreggiata tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Ed è tutto.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

0: che lo hanno portato alla prematura scomparsa. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andalose e Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con

pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. Negoziatori della Qatar sono a Teheran per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Il premier britannico Starmer condanna la caccia allo straniero a Belfast. I disordini

2026 venite a visitare la nostra bella Follonica, situata in questo bellissimo golfo. Davanti a noi l'isola d'Elba, siamo in Maremma e questa è Radio Diffusione Follonica Web Radio. Pomeriggio insieme a Gino, il nostro pomeriggio dedicato al talk, dove sono i protagonisti ovviamente i nostri radioascoltatori sempre più numerosi al di là della radio. Potrete ovviamente seguirci tramite il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito ufficiale della radio ovviamente tante belle notizie, la foto ovviamente degli speaker di questa emittente, le nostre classifiche e poi il player on air. Clicca lì per ascoltare la nostra radio digitale in diretta e poi potete scaricare ovviamente le nostre app su Google Store e Apple Store, ovviamente l'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica, per avere la nostra radio sempre a portata di mano. Ciao ciao ciao amici della radio, vado subito a leggere l'argomento preparato dai nostri autori in questo pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2026. L'estate prossima sta per arrivare, il caldo, l'arzura. Allora cosa è meglio di assaporare, di assaggiare un buon frutto? Chiediamo adesso ai nostri

sino alle ore 19. Tra breve, come sempre, accontenteremo uno di voi al di là della radio, perché sta per arrivare la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328-086-9040, la canzone quella che vi fa battere forte il cuore, i ricordi dal passato. Adesso la nuova di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your

0 0 8 6 90 40, le canzoni che ricordano i momenti trascorsi della vostra vita. Così ha fatto Alessio da Grosseto. Sta per arrivare il tuo disco dei ricordi più belli.

Era il lontano 1995, le canzoni che ci ricordano momenti di vita vissuta, che ci emozionano nella canzone dei ricordi più belli, con The Melody Makers e Ziggy Marley, era The Power to Move. Questo disco è stato scelto da Alessio da Grosseto nella canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi per il prossimo passaggio qui su Radio Diffusione Folonica Web Radio al 328 086 90 40.

Qual è il frutto di stagione che preferisci? Giulia da Follonica ci ha segnalato la pesca. Ah, queste pesche nettarine sono belle, buone, succose, sode. Grazie Giulia per essere dei nostri. Adesso arriva Dua Lipa con Houdini.

Sarà un'estate strepitosa per la nostra città di Follonica. Stanno per arrivare tantissimi eventi per questa stagione estiva 2026. E prossimamente, proprio la prossima settimana, sta per arrivare Sky qua a Follonica. Arriva Calciomercato, proprio l'originale di Sky Sport. Follonica sarà protagonista su Sky Sport. È la grande novità di quest'estate follonichese, che in questo 2026 inizierà proprio in grande stile. L'obiettivo è dare massima visibilità alla città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport, cittadini e turisti, e valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive. Sarà infatti ospitata in città la diretta della trasmissione dal lunedì al venerdì nella settimana dal 15 al 21 di giugno. Ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità a Follonica, come gli spot, i clip, i collegamenti. Il sindaco di Follonica, Matteo Boncristiani, esprime la sua soddisfazione. Ospitare una trasmissione del calibro di Calciomercato, l'originale, è un colpo straordinario per l'avvio della nostra stagione estiva. Commenta anche l'assessore allo sport e al turismo Azzurra Droghini, ribadisce l'importanza del connubio tra le due materie. Questo evento, conferma l'assessore, rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione strategica. Il connubio tra sport e turismo è oggi uno dei valori più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio. Portare Sky Sport a Follonica significa legare l'immagine della nostra città ai valori. Quindi sta per arrivare Sky Sport Calciomercato in diretta qui a Follonica in piazza Guerrazzi dal 15 al 21 giugno alle ore 23.

0: secca.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È un botta e risposta al vetriolo, quello a distanza tra Erdogan e Netanyahu. Israele è una minaccia per l'umanità, per questo va fermato, ha detto il presidente turco. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi, la replica del primo ministro israeliano. Un soldato francese è morto in Libano, colpito accidentalmente da un proiettile durante la fase preparatoria di un'esercitazione. Dopo la strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara a Cosenza, il ministro dell'interno Piantedosi annuncia l'avvio imminente di una vigilanza straordinaria in tutta Italia per prevenzione e repressione di fenomeni di sfruttamento del lavoro, ma anche di un saldo controllo dell'immigrazione. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza, ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. La polizia ha eseguito 12 misure cautelari, 7 in carcere e 5 ai domiciliari nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord su una banda del buco. A carico dei 12 arrestati, tutti cittadini italiani residenti nel napoletano, le accuse sono di associazione per delinquere, finalizzata a rapine a mano armata e detenzione di armi da guerra. Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà la ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

A voi, sì, Gino in diretta sino alle ore 19 in questo pomeriggio di metà settimana, mercoledì 10 giugno 2026, il nostro talk dedicato ai frutti estivi. Ci state segnalando qual è il frutto di stagione che preferite, le leggeremo degli altri ovviamente in diretta in questo nostro appuntamento del pomeriggio. Sì, i frutti estivi sono veramente un trionfo di idratazioni e vitamine, ce ne sono tantissime a Bizzeffi, buoni frutti di stagione. Adesso arriva Tropico, amore per la sera.

Le linee sono aperte al 328 086 9040. I nostri radioascoltatori ci stanno segnalando il loro frutto di stagione preferito. Allora salutiamo Monica da San Vincenzo in provincia di Livorno. Il suo frutto preferito della stagione estiva sono i fichi ed è tradizione fare merenda con una bella schiaccia buona fumante, mortadella e fichi. Grazie Monica da San Vincenzo.

La musica nuova arriva prima e si suona su Radio Diffusione Follonica. La canzone dell'estate di Dolce Nera è Epopea. Dal passato adesso Damiano David, Nothing Breaks Like a Heart.

The Promised Land. Il nostro talk del pomeriggio è dedicato ovviamente ai frutti di stagione che preferiscono i nostri radio ascoltatori e ce lo stanno segnalando al 328-086-9040. Beh, l'estate è una stagione adatta per la frutta, no? E si possono fare anche dei cocktail veramente perfetti. La frutta è dolce, succosa, coloratissima e si possono sfruttare gli ingredienti proprio freschi al posto di sciroppi industriali per fare degli ottimi drink. E in questo pomeriggio vogliamo elencare alcune proposte fresche, bilanciate per questa estate 2026. Possiamo parlare di anguria, questo frutto è uno tra i più preferiti della stagione. E noi vi proponiamo Watermelon Margarita. L'anguria è un po' il simbolo di questa estate. La sua dolcezza naturale si sposa benissimo con la nota pungente della tequila e del lime. Ed ecco gli ingredienti. 50 ml di tequila bianco, 30 ml di succo di lime fresco, 60 g di polpa di anguria fresca, possibilmente senza semi, 15 ml di sciroppo d'agave con zucchero. Ed ecco come si fa questo watermelon margarita. Si frulla la polpa d'anguria e si filtra per ottenere solo il succo. In uno shaker con ghiaccio versa tutti gli ingredienti. Shakera energicamente e filtra in un bicchiere con ghiaccio. E poi il tocco in più, bordo del bicchiere con sale e un pizzico di peperoncino in polvere. Un'occasione per sfruttare uno dei tanti frutti di questa estate 2026, della stagione estiva. Abbiamo parlato dell'anguria e noi vi abbiamo proposto questa anguria Watermelon Margherita.

dell'estate 2026 su Radio Diffusione Follonica ed ecco la nuova di Michele Bravi, Io, Tu, Lei e Lui. Energia pura, Big Sound su RDF Web Radio. Crystal Waters, The

uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli al 328-086-9040. Miley Cyrus adesso con Secrets.

Le linee sono aperte al 328-086-9040 e voi siete del team classico anguria o melone? O preferite la frutta con il nocciolo come ciliegie, albicocche? Fatecelo sapere nel nostro talk del pomeriggio, ovviamente. Intanto noi salutiamo Alberto da Scarlino in provincia di Grosseto che ci segnala il suo frutto preferito della stagione estiva. Lui è un amante delle susine. Ciao Alberto, grazie per essere dei nostri. Ti faccio ascoltare adesso Arisa con Magica Favola.

Mi ricordi il disco che ci fa ricordare momenti di vita vissuta, scelto questa volta da Claudia da Orbetello in provincia di Grosseto. Fatelo anche voi al 328 086 9040.

ricordi del passato, le canzoni che ci portano indietro nel tempo e ci ricordano i momenti più belli della nostra vita vissuta. Nella canzone dei ricordi più belli dal passato, Midnight Music, era Martin Stevens, e questo motivo è stato scelto da Claudia da Orbetello in provincia di Grosseto. Fatelo anche voi, prenotatevi al 328 086 90 40.

Ah, la frutta fresca buona è il nostro talk di questo pomeriggio, tra pesche, albicocche, ciliegie, susine, anguri e frutti di bosco. I nostri ascoltatori ci hanno segnalato il loro frutto di stagione che preferiscono. E concludiamo in questi ultimi minuti con un messaggio da Giulia, da Gavorrano in provincia di Grosseto. Un classico, il suo frutto di stagione, abbinato con il prosciutto, ovviamente è il melone. Grazie Giulia per essere dei nostri. Pochi minuti, arriveremo alle ore 19, collegamento con Art News, la nostra redazione giornalistica, con un nuovo aggiornamento flash e poi le notizie sul traffico, sulla viabilità nella nostra regione toscana. Vi faccio ascoltare adesso dal passato questo ritmo energico di Soul Soldier. La ricordate? Era...

Piacere essere con voi in diretta questo pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2026. Grazie come sempre per la vostra partecipazione nei nostri talk. Oggi abbiamo parlato di estate e di frutti di questa bella stagione. La musica prosegue su Radio Diffusione Follonica. Seguiteci ovviamente anche sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok e poi ovviamente il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno troverete anche la nostra programmazione. Buona serata ovunque voi siate, un bacione grosso da Gino e ovviamente alla prossima. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sess. Medio Oriente in primo piano, sono almeno 30 le persone che sono state uccise e 92 quelle rimaste ferite nei raid aerei condotti dalle forze di difesa israeliane nelle ultime 24 ore in Libano, portando a 3.696 morti e 11.413 feriti il bilancio totale dal 2 marzo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente e un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'Investment Booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto odierno tra i commissari europei sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein, ammettendo però non avrei mai dovuto incontrarlo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Voltiamo pagina. La tangenziale di Napoli entra nella storia della mobilità italiana. È ufficialmente la prima smart road del paese, avendo ottenuto la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riconoscimento che ne attesta l'adeguamento agli standard tecnologici necessari alla digitalizzazione del monitoraggio degli asset, alla gestione intelligente del traffico e al dialogo in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI si segnalano code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e di San Miniato, entrambe provenendo da Firenze. Stessa cosa all'uscita di Cascina provenendo da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Raid di Mosca a Kharkiv e Odessa. Mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, l'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca che replica: risponderemo in modo efficace e deciso. La cronaca, bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali, voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie, possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia nello stadio Azteca. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Raid di Mosca, Kharkiv e Odessa. Mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, l'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca che replica: risponderemo in modo efficace e deciso. La cronaca, bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali. Voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie. Possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia nello stadio Azteca. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Raid di Mosca, Kharkiv e Odessa. Mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, l'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca che replica: risponderemo in modo efficace e deciso. La cronaca, bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali. Voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie. Possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia nello stadio Azteca. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Azione fotovoltaica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Raid di Mosca, Kharkiv e Odessa. Mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, l'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca che replica. Risponderemo in modo efficace e deciso. La cronaca, bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali. Voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie. Possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Ondata di maltempo sulla Lombardia. Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia nello stadio Azteca. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il

0: iniziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco. Devi calmare,
0: rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qui.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: slot machine.
1: Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: La diffusione folorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: esatta.
1: È 1:39.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.